0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte. XFM 94.1.